0: Sono le 3:03.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Sono le 4.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero? www.torinointernational.com.
6: Click here.

0: Sono le 5 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: Torino International. Love his music.

0: Sono le 6:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?

0: Sono le 7:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino in

0: Sono le 8.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: Torino International News.
6: Buona giornata dalla redazione in studio Francesco Vitale. Apertura sugli Stati Uniti, dove farà discutere a lungo il discorso del presidente Donald Trump alla convention repubblicana di Dallas in vista delle elezioni di metà mandato, e con sondaggi non favorevoli il tycoon ha lanciato la promessa shock di un dividendo da $5,000 ogni cittadino americano in caso di vittoria dei repubblicani. La misura costerebbe oltre 1.300 miliardi di dollari e rischia forti ostacoli legali. Offrire denaro in cambio di voto costituisce reato federale. Immediata la reazione dei democratici, che parlano di tentativo sfacciato di comprare l'elettorato. Spostiamoci in Italia, dove si ricompatta la maggioranza di governo sulla legge elettorale. Il Senato ha bocciato l'emendamento del Partito Democratico che chiedeva le preferenze pure, scatenando le proteste dell'opposizione. Passa invece la proposta unitaria del centrodestra, con capilista bloccati e fino a 3 preferenze con alternanza di genere su 6 nomi prestampati. La premier Giorgia Meloni commenta: la sinistra non è credibile, le preferenze tornano grazie ai Fratelli d'Italia. Cronaca: resta in carcere Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. I giudici del riesame hanno confermato l'aggravante del metodo mafioso. La procura di Roma, pronta ad avviare verifiche sui suoi affari in Africa, ha individuato dei buchi sospetti nelle chat tra il faccendiere e il giornalista, con conversazioni cancellate prima e dopo l'attentato. La difesa annuncia ricorso in Cassazione. A Roma si è tolto la vita a soli 35 anni Denise Garofalo, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, uccisa e sciolta nell'acido dall'andrangheta nel 2009. Denise si era lanciata dal palazzo in cui viveva da riccia ed è deceduta dopo 4 giorni di agonia. Aveva la stessa età della madre al momento dell'omicidio. Una scelta tragica che rievoca la dolorosa vicenda di un'altra giovanissima testimone di giustizia, Rita Adria. Passiamo all'economia. La Banca Centrale Europea prosegue la sua stretta contro l'inflazione e il caro energia. Il board ha deliberato un aumento dei tassi di interesse dello 0,25% con l'obiettivo di riportare l'inflazione al target del 2%. La presidente Christine Lagarde ha rassicurato sulla resilienza dell'economia dell'Eurozona per le famiglie, tuttavia si stimano rincari sui mutui a tasso variabile fino a 25 euro in più al mese. In chiusura lo sport: notte di coppe europee indimenticabile per il Como di Cesc Fabregas, che travolge 4-1 il Lipsia con una prestazione stellare firmata Baturina, Duvicas, Diaio e Perrone. In trasferta a Istanbul invece la Roma passa in vantaggio con Cristante, ma si fa raggiungere dal Fenerbahçe e finisce 1-1. A Napoli invece inizio della sfida di pallavolo maschile tra Italia e Svezia, piazza del Plebiscito, è stato condizionato dal maltempo. All'evento presenti anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il ministro dello sport Abodi. È tutto, buona giornata, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un saluto e buona mattinata dalla Centrale Regionale della Mobilità. In apertura segnaliamo per traffico intenso rallentamenti sulla tangenziale nord Torino tra Corso Regina e l'allacciamento con la tangenziale sud in direzione Piacenza. Al momento è tutto, non ci resta che augurare a tutti voi buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Torino International.

0: Il genio dell'asta del mobile!
1: Gli sconti volano fino al 70%!
2: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
1: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
3: Torino International News.
4: Una buona giornata, queste le anticipazioni. Legge elettorale, Senato approva l'emendamento maggioranza su preferenze. Meloni, mancavano dal 93. 11 settembre, 25 anni dopo, da Trump al Pentagono avanza Biden a Ground Zero, le commemorazioni. Caldo addio, torna l'anticiclone delle Azzorre, ma dal 16 settembre cambia tutto. Questo e altro dopo la pausa pubblicitaria.
5: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
4: Una buona giornata e un ben trovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. L'Aula del Senato, con 97 voti favorevoli, 67 contrari e 2 astenuti, approva l'emendamento alla legge elettorale della maggioranza, a prima firma del senatore di Fratelli d'Italia Marco Lisei, che introduce le preferenze con i capilista bloccati. Le preferenze nel voto per il Parlamento mancavano dal 1993, cioè da quasi 35 anni. Oggi tornano perché il centrodestra ha scelto di reintrodurle su proposta di Fratelli d'Italia, ha scritto la Premier Meloni sui social. Ci spostiamo agli esteri. 25 anni fa gli attentati dell'11 settembre 2001 e gli Stati Uniti commemorano l'anniversario con cerimonie nei tre luoghi simbolo della strage che provocò quasi 3.000 morti: Ground Zero a New York, il Pentagono ad Arlington in Virginia e Shanksville in Pennsylvania. Il presidente Donald Trump resterà nell'area di Washington e parteciperà alla commemorazione al Pentagono, mentre il vicepresidente Vance rappresenterà l'amministrazione a Manhattan, dove sono attesi anche 4 ex presidenti: Joe Biden, Barack Obama, George Bush e Bill Clinton, insieme a Hillary Clinton e al sindaco di New York Mamdani. Membri dell'amministrazione e responsabili dei settori della sicurezza nazionale e della difesa saranno invece presenti al memoriale del volo United 93 in Pennsylvania. La cronaca: finisce il caldo anomalo sull'Italia. Da lunedì 14 settembre torna l'anticiclone delle Azzorre con giornate stabili e temperature in linea con la stagione, ma la tregua durerà poco. Già da mercoledì 16 una nuova perturbazione dal nord Europa potrebbe portare piogge e un deciso cambio di scenario. L'Italia sembra finalmente uscire, almeno per il momento, dal tunnel delle ondate di calore che hanno caratterizzato un'estate particolarmente rovente. Nell'ultimo bollettino del Ministero della Salute, sabato 12 tutta la penisola sarà infatti contrassegnata da bollino verde, con rischio zero per la salute legato ad alte temperature da nord a sud. Economia: purtroppo torna l'ora solare. Avevamo chiesto in Parlamento di abolirla in modo da avere l'ora legale, ossia quella estiva, tutto l'anno. Avremmo come minimo evitato il fastidio di cambiare l'ora dei nostri dispositivi domestici. Per fortuna, rispetto al passato, ci sono molti più apparecchi che si aggiornano automaticamente, sincronizzati con il segnale radio trasmesso da Francoforte. Insomma, nella domenica del cambio orario, che sarà il 25 ottobre, passeremo parte della mattinata a regolare i nostri orologi, talvolta costretti a riprendere in mano il libretto di istruzioni per capire come fare. Lo dice all'ADN Kronos Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori. Ci sarebbero, osserva Dona, vantaggi abolendo l'ora solare, anche se non così netti come in estate. Secondo gli ultimi dati di Terna, grazie alle ore di luce in più attualmente si risparmiano circa 80 milioni di euro, grazie a un minor consumo di energia elettrica di circa 302 milioni di kilowattora, che equivalgono al fabbisogno medio annuo di 115.000 famiglie. Ma d'inverno il risparmio non sarebbe così netto, al contrario dell'estate le giornate sono più corte. Questo significa che le luci in uffici, negozi e case rimangono comunque accese per molte ore durante il tardo pomeriggio. Inoltre va considerato anche il riscaldamento e non solo l'elettricità. E chiudiamo con lo sport. Torna in pista la MotoGP. Da oggi si corre il Gran Premio di San Marino, grande attesa per la 14ª prova del Moto Mondiale, che arriva

Due settimane dopo il successo di Marc Márquez ad Aragon, il leader della classifica piloti è lo spagnolo Jorge Martin, con i suoi 256 punti contro 237 del primo inseguitore, proprio Márquez, in corsa per il suo 10° titolo. È tutto, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.

0: Geniale, vero?
1: Torino International News.
2: Una buona giornata, queste le principali notizie. Legge elettorale, maggioranza compatta sulle preferenze, in Senato bocciato l'emendamento del PD, passa quello sui capilista bloccati. 11 settembre, 25 anni dopo, Trump atteso al Pentagono, avanza a New York col sindaco Mamdani. Femminicidio Aurora Tila, la mamma sulla pena ridotta, non c'è stata giustizia, provo solo rabbia. Questo è altro dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
1: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
2: Una buona giornata e un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica in primo piano, il centrodestra si ricompatta sulla legge elettorale, vota in Senato contro il subemendamento presentato dalle opposizioni per introdurre le preferenze pure, festeggia la maggioranza, dai banchi dell'opposizione sono partiti dei cori, vergogna. Il governo poco prima del voto aveva deciso di rimettersi al parere dell'Aula, il voto finale a Palazzo Madama è fissato per martedì 15 settembre, la legge tornerà poi alla Camera il 28 dello stesso mese. La nuova legge elettorale, approvata il 16 luglio alla Camera dopo aver affrontato non pochi ostacoli, è arrivata al Senato con 99 voti contrari e 68 a favore. Non ha approvato l'emendamento delle opposizioni sulle preferenze a prima firma del Dem Dario Parrini per sopprimere i capilista bloccati e prevedere il voto di preferenza. Per gli esteri lo schianto di due aerei, il fumo su Manhattan e il crollo delle Torri Gemelle. A 25 anni dall'attentato dell'11 settembre in cui persero la vita 2.977 persone, quell'immagine storica è ancora viva. Un evento spartiacque per l'Occidente risvegliatosi dal suo sogno di pace e prosperità. Dopo quegli attacchi, messi in atto da un gruppo di terroristi di Al-Qaeda guidati da Osama Bin Laden, gli Stati Uniti hanno dato il via a una guerra al terrorismo che ha cambiato radicalmente il mondo. Per ricordare le vittime dell'attentato, il presidente americano Donald Trump partecipa a una cerimonia al Pentagono, che proprio quel giorno fu colpito da un aereo dirottato dai terroristi. Il vicepresidente Vance va invece a New York con il sindaco Zoran Mamdani. Non solo in USA, ma anche nei paesi dell'Unione Europea si commemora quanto accaduto 25 anni fa e anche in altre parti del mondo si rende omaggio alle vittime. La cronaca: Morena Corbellini, la madre di Aurora Tila, la tredicenne gettata da un balcone il 25 ottobre del 2024 a Piacenza, è intervenuta in diretta dentro la notizia per commentare la riduzione della pena della Corte di Appello di Bologna da 17 a 15 anni per l'ex fidanzato reo confesso che all'epoca dei fatti aveva 15 anni. Non mi è piaciuta la sentenza, sono state le parole della donna, non la trovo congrua con quello che è successo perché comunque aveva 13 anni, è la vittima più piccola d'Europa, ritengo che non sia stata giusta, un discorso così pesante doveva essere preso in considerazione, non c'è stata una giustizia e invece io credevo nella giustizia, oggi non ci credo più, mi dispiace, ha aggiunto la donna. Economia: le persone sono una componente essenziale, le competenze, le esperienze e le relazioni costruite nel tempo in MPS e Mediobanca rappresentano un patrimonio importante per il futuro. Prevediamo circa 13.100 nuove assunzioni entro il 2029 a sostegno della crescita, del ricambio generazionale e di nuove opportunità professionali. A dirlo è l'amministratore delegato di Intesa San Paolo, Carlo Messina, a commento dell'ok dei soci all'aumento al servizio dell'OPAS su Monte dei Paschi di Siena. E chiudiamo con lo sport: la Formula 1 torna in pista dopo il memorabile successo del leader del mondiale piloti Kimi Antonelli nel Gran Premio d'Italia a Monza, si corre il GP di Madrid. Da oggi, venerdì 11 settembre a domenica 13, tocca al 14° appuntamento della stagione di Formula 1 che andrà in scena nel nuovo circuito cittadino della capitale spagnola. Era questa l'ultima notizia e un buon proseguimento di giornata.

Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atte Clinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito. Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba. Torino.

0: chiocciolatorinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon venerdì mattina a tutti voi che siete all'ascolto. Nessun particolare disagio lungo le principali arterie di collegamento extraurbane del Piemonte, dove al momento la circolazione si mantiene scorrevole. Ci occupiamo della provincia di Biella per segnalare che sulla strada provinciale 513, fino alle 18 di oggi, sarà chiuso il tratto tra i comuni di Rosazza e Campiglia Cervo. Infine segnaliamo i lavori sulla strada statale 23 del Colle di Sestrier, tra il Colle di Sestrier e Cesana Torinese. Al momento è tutto, gli aggiornamenti sulla viabilità in tempo reale tornano più tardi. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Torino International.

0: Sono le 11.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L.
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Ancora ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, in studio Francesco Vitale. È morta Emma Bonino, si è spenta a Roma all'età di 78 anni, nei giorni scorsi era stata ricoverata in terapia intensiva a seguito di una crisi respiratoria, 10 anni fa l'annuncio del tumore al polmone da cui era guarita. Meloni, voce forte e riconoscibile della politica italiana, ha detto. Si volta pagina almeno al centro-nord per quanto riguarda il caldo afoso che ha caratterizzato l'estate italiana.

Va ad Ariccia insieme con il compagno e il figlio. L'azienda di intelligenza artificiale Anthropic ha dichiarato di aver bloccato negli ultimi mesi diversi tentativi da parte di ricercatori scientifici di utilizzare versioni del suo software Claude in relazione al possibile sviluppo di armi biologiche. La società concorrente di OpenAI ha tuttavia avvertito che è difficile stabilire le intenzioni e le basi di tale richiesta, perché la stessa ricerca può servire sia a scopi medici che militari. 4 aerei di linea dirottati, 19 terroristi e un attacco coordinato destinato a colpire i simboli degli Stati Uniti. Alle 8.46 il volo American Airlines 11 si schianta contro la torre nord del World Trade Center. Alle 9.03 United Airlines 175 colpisce la torre sud. Alle 9.37 American Airlines 77 si abbatte sul Pentagono. Il quarto aereo, United Airlines 93, precipita alle 10.03 in Pennsylvania dopo la rivolta dei passeggeri e l'equipaggio contro i dirottatori. In meno di 2 ore, quasi 3.000 persone perdono la vita. È il ricordo dell'11 settembre, l'attacco alle Torri Gemelle 25 anni dopo, storie di vittime e sopravvissuti. È tutto per il momento, buona giornata, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi.

0: Sono le 12 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Una buona giornata, queste le principali notizie. Diritti civili, europeismo e impegno internazionale. Emma Bonino si è spenta a 78 anni. Ucraina, bombe su Kiev, 2 feriti, raid russo sul centro commerciale. Roma si libera del braccialetto elettronico e incendia il negozio della ex compagna arrestata. Questo e altro dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
9: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al

0: parte della redazione da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. È scomparsa all'età di 78 anni Emma Bonino, una delle figure italiane più importanti del radicalismo liberale d'età repubblicana e del femminismo italiano. La leader di Più Europa era stata soccorsa per un malore mentre si trovava nella sua casa di Roma e trasportata in codice rosso all'ospedale Santo Spirito, sempre nella capitale. La sua carriera politica ha attraversato mezzo secolo di storia, partendo dagli anni 70, durante i quali Bonino ha combattuto tante battaglie e ricoperto vari incarichi nazionali e internazionali. Per gli esteri resta alta la tensione in Ucraina, dove nelle scorse ore varie città sono state colpite da attacchi russi. Due persone sono rimaste ferite in un bombardamento su Kiev, che ha causato danni e un incendio in un edificio residenziale di 9 piani. Lo hanno riferito le autorità della capitale ucraina. Ma l'attacco più significativo è quello avvenuto a Pavlorad, dove nelle scorse ore un drone russo ha colpito un centro commerciale. Il bilancio è salito a 5 morti e 67 feriti, secondo quanto riferisce la BBC, citando funzionari locali. La cronaca: si è liberato del braccialetto elettronico e all'apice di una lunga escalation fatta di violenze, minacce e atti persecutori nei confronti dell'ex compagna, ha incendiato il negozio nel quale la vittima lavorava. L'uomo, un 35enne romano, è stato individuato dalla polizia al termine di un'indagine coordinata dalla Procura di Roma e portato in carcere in esecuzione dell'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari. Economia: OpenAI starebbe valutando di rallentare il ritmo di sviluppo dei suoi sistemi di intelligenza artificiale più avanzati. A riportarlo la notizia dagli Stati Uniti è l'agenzia Bloomberg, secondo la quale durante una riunione interna svoltasi questa settimana, l'amministratore delegato Sam Altman avrebbe lasciato intendere che la società potrebbe coordinarsi con altri sviluppatori del settore per ridurre la velocità di sviluppo. A incidere sulla decisione sarebbero le crescenti preoccupazioni sui rischi legati ad un'intelligenza artificiale fuori controllo. E chiudiamo con lo sport. Alla fine della prima giornata di Champions League, il bilancio delle italiane recita: 2 sconfitte, 1 pareggio e 1 vittoria. Un risultato che, limitandosi al punteggio, potrebbe sembrare negativo. Analizzando le partite nelle pieghe, però, ci si rende conto che il bicchiere è molto più pieno di quanto sembri. Inter, Roma e Como, pur avendo raccolto risultati diversi, hanno messo in mostra un calcio offensivo basato sul controllo del gioco e davanti c'erano montagne molto alte da scalare. Per i nerazzurri il Real Madrid al Bernabeu, per la Roma la bolgia dello stadio del Fenerbahce, mentre per il Como l'approccio è stato più soft al Sinigaglia contro il Lipsia. Un salto in avanti rispetto al nome che ci siamo fatti in Europa negli anni. Uno spiraglio di luce che si inizia a intravedere anche nel nostro campionato, con squadre sempre più inclini a fronteggiarsi faccia a faccia senza troppi tatticismi. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.
1: Dor de Folclor. Dor de Folclor, emisiunea care s-a lină dorul de țară.

0: Sono le 13:04.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Buon pomeriggio, queste le anticipazioni, diritti civili, europeismo e impegno internazionale. Si è spenta Emma Bonino all'età di 78 anni e ancora a Svizzera un pullman esce fuori strada, 5 morti e 3 feriti gravi. A Roma una 56enne è stata sequestrata, violentata e rapinata in casa nel quartiere Monti, arrestato l'aggressore. Questo è altro dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
8: Lavori o hai lavorato a scuola da precario? Chiedi al sindacato ANIAF uno screening del tuo stato di servizio per scoprire quanto ti spetta ma ti è stato negato, dai mancati risarcimenti per abuso dei contratti agli scatti di anzianità, dalla ricostruzione di carriera alle ferie non godute, dal salario accessorio alla carta docenti. Aderisci alla campagna gratuita. Per info visita il sito www.aniaf.org, contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
7: Buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. È scomparsa all'età di 78 anni Emma Bonino, una delle figure italiane più importanti del radicalismo liberale d'età repubblicana e del femminismo italiano. La leader di Più Europa era stata soccorsa per un malore mentre si trovava nella sua casa romana e trasportata in codice rosso all'ospedale Santo Spirito, sempre nella capitale. La sua carriera politica ha attraversato mezzo secolo di storia, partendo dagli anni 70, durante i quali Bonino ha combattuto tante battaglie e ricoperto vari incarichi nazionali e internazionali. Per gli esteri è di 5 morti e 3 feriti gravi il bilancio dell'incidente stradale che ieri ha coinvolto un autobus con a bordo 45 turisti olandesi nella Svizzera orientale, a riferirlo la polizia locale. Il mezzo, appartenente alla compagnia OAD, era diretto in Austria e la tappa in Svizzera era stata organizzata come escursione di una giornata. Restano ancora da chiarire le cause dell'incidente. La cronaca: i carabinieri della stazione Quirinale insieme ai colleghi del nucleo operativo della compagnia Roma Centro hanno dato esecuzione a un'ordinanza che dispone la custodia cautelare in carcere nei confronti di un 32enne congolese già noto alle forze dell'ordine, indagato per sequestro di persone, violenza sessuale e rapina. I fatti risalgono alla notte dello scorso 5 luglio, quando la vittima, una donna 56enne italiana, mentre stava rientrando nella propria abitazione nel rione Monti, è stata sorpresa alle spalle da uno sconosciuto. Secondo la denuncia della donna, l'uomo, dopo averla bloccata e costretta ad aprirgli la porta di casa, avrebbe abusato sessualmente di lei per poi fuggire con gioielli e orologi. Economia: OpenAI sta valutando di rallentare il ritmo di sviluppo dei suoi sistemi di intelligenza artificiale più avanzati a fronte delle crescenti preoccupazioni sui rischi legati a un'IA fuori controllo. A riportarlo è l'agenzia Bloomberg, secondo la quale durante una riunione interna svoltasi in mattinata l'amministratore delegato Sam Altman ha lasciato intendere che OpenAI potrebbe coordinarsi con altri sviluppatori del settore per ridurre la velocità di crescita. E concludiamo con lo sport. Alexander Zverev torna in campo agli US Open. Il tennista tedesco numero 2 del mondo e prima testa di serie sfida oggi il russo Karen Khachanov, numero 50 del ranking ATP, nella prima semifinale dello Slam americano, l'ultimo della stagione. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito, ci sentiamo alla prossima edizione.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ancora insieme per un altro aggiornamento. Buongiorno dalla Centrale Regionale della Mobilità. Il traffico scorre in modo regolare su strade e autostrade del Piemonte. Segnaliamo che ancora per questo fine settimana l'accesso al Colle del Nivolè da località Serrù in poi, coi mezzi motorizzati, sarà consentito solo a 350 veicoli al giorno previo acquisto della Nivolè Card. I dettagli sono disponibili sul sito del Parco Nazionale del Gran Paradiso. Con questo è tutto, a più tardi e buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Torino International.

0: Sono le 14 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%! Ma...

0: viaggio, furgone pirata travolge una donna in bici e poi fugge, muore 46enne. Questo è altro dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
1: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
0: Ancora un buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto dalla redazione e da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. È morta all'età di 90 anni, compiuti solo 3 giorni fa, l'ex ministro Raffaele Costa, avvocato originario di Mondovì, in provincia di Cuneo. Era stato eletto in Parlamento la prima volta nel 1976 con il Partito Liberale Italiano, del quale sarebbe stato l'ultimo segretario nazionale fra il 93 e il 94, prima dello scioglimento. Fra la prima e la seconda Repubblica negli anni 90 fu 4 volte ministro nei governi Amato, alle politiche comunitarie e regionali e poi alla sanità, Ciampi ai trasporti e Berlusconi di nuovo alla sanità, protagonista di celebri blitz antisprechi negli ospedali. Per gli esteri, mentre sullo stretto di Hormuz è quasi calma piatta, eccetto quelle scaramucce quotidiane che USA e Iran non si negano, il focus della tensione in Medio Oriente ora si è spostato sull'altro collo di bottiglia fondamentale, lo stretto di Bab al-Mandeb. Secondo quanto riferito da Al Jazeera e confermato da fonti dell'AFP, gli Houthi avrebbero conquistato anche l'ultimo tratto di costa yemenita sul Mar Rosso. Il New York Times riferisce che il vicepresidente Vance avrebbe contattato direttamente nei mesi scorsi diversi comandanti militari americani in Medio Oriente, Europa e Asia per ottenere valutazioni sullo stato delle scorte. Secondo il quotidiano, Vance, contrario alla guerra fin dall'inizio, incaricato dal presidente Trump di contribuire a porre fine al conflitto, avrebbe chiesto ai comandanti giudizi personali anche sugli obiettivi del conflitto, le tattiche, le perdite previste, la situazione nello stretto di Hormuz e la capacità del governo iraniano di resistere alla pressione militare. La cronaca: era a bordo del suo furgone per le strade di Viareggio in provincia di Lucca quando ha travolto una donna in bicicletta. Il conducente però non si è fermato a prestarle soccorso, anzi ha premuto sull'acceleratore e ha fatto perdere le sue tracce. La donna, la 46enne Linda Martinucci, è stata trasportata in condizioni gravissime in pronto soccorso, ma è deceduta poco dopo. Economia: nel secondo trimestre 2026 il numero di occupati in Italia al netto degli effetti stagionali è salito a 24.363.000, con una crescita di 155.000 unità, più 0,6% sul primo trimestre 2026, è quanto rilevato dall'Istat. Il tasso di occupazione raggiunge così il 63,1%, più 0,4 punti in 3 mesi, quello di disoccupazione sarà il 5,6%, più 0,1 punti e il tasso di inattività scende al 33%, meno 0,5 punti. Nel confronto tendenziale prosegue più intesa rispetto al trimestre precedente la crescita del numero di occupati, più 246.000, più 1,0% in un anno. E concludiamo con lo sport. Torna protagonista la MotoGP. Da oggi si corre il Gran Premio di San Marino, grande attesa per la 14ª prova del Moto Mondiale, che arriva 2 settimane dopo il successo di Marc Marquez ad Aragon. Il leader della classifica piloti è lo spagnolo Jorge Martin con i suoi 256 punti contro i 237 del primo inseguitore, proprio Marc Marquez, in corsa per il suo 10° titolo. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e un buon proseguimento di giornata.

Interventi delle forze dell'ordine sono avvenuti a distanza di poche ore l'uno dall'altro nell'area del Sempione a Torino tra il pomeriggio di ieri, giovedì 10 settembre, e la mattinata di oggi, venerdì 11. Nel pomeriggio di ieri si è tenuto l'intervento di sgombero e ripulitura all'interno del Parco Cineo e nell'area compresa tra Corso Giulio Cesare e via Sempione, dove sono intervenuti agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale insieme agli operatori dell'AMIAT. Nella mattinata odierna la stessa capogruppo ha segnalato un ulteriore problema nella vicina area del parcheggio Sempione nei pressi del centro Rebaudengo, dove è stata trovata un'autovettura completamente abbandonata e semidistrutta. La targa del veicolo è stata segnalata agli organi competenti per l'accertamento e la rimozione. Poliziotti in orari di servizio al corso con Vannacci e quest'ore scoppia la polemica a Torino. Il sindacato SILP CGL chiede di non riconoscere questa come attività di aggiornamento professionale. Il PD prepara un'interrogazione al ministro dell'interno Matteo Piantedosi, poi il Dipartimento di Pubblica Sicurezza fa marcia indietro. A trovarli tutti insieme il questore di Torino Massimo Gambino per i saluti d'apertura e l'ex generale Roberto Vannacci, leader del partito di estrema destra Futuro Nazionale, come ospite, con il giornalista Pietro Senaldi, Emilio Chiodo, criminologo, Francesco Tosellini, imprenditore, Walter Mazzetti, segretario nazionale FSP, e Luca Pantanella, segretario torinese FSP. Può un incontro con queste persone organizzato per le 9 del 18 settembre all'Hotel NH Torino Centro di Corso Vittorio Emanuele II essere considerato una delle attività formative che i poliziotti devono seguire tutti gli anni? La risposta è categoricamente no, come precisa addirittura il Viminale all'ora di pranzo di oggi. Peccato che fino a poco tempo prima risultasse proprio tra le iniziative di aggiornamento professionale per gli agenti. Lo aveva ribadito anche una circolare firmata da Domenico Vardaro, dirigente dell'ufficio personale della Questura di Torino. La questione è al centro di una forte polemica sollevata dal sindacato SILP CGL Piemonte, primo a chiedere a Gambino la revoca del provvedimento che ha riconosciuto questa come attività di aggiornamento professionale. Tutto questo ha suscitato un terremoto politico al centro del dibattito tra i partiti.

0: O scrisoare trimisă de președintele Nicușor Dan la Parlament a fost transformată pe rețelele sociale într-un fake news despre trimiterea unor militari români pe frontul din Ucraina. Președinția a demontat dezinformarea printr-un comunicat. Este vorba de 20 de militari care vor lucra de la Paris și Londra într-un comandament multinațional care ajută Ucraina, iar România nu participă cu forțe combatante pe front. Parlamentarii spun că este o procedură normală și vor aproba solicitarea. De astfel de manipulări alarmiste avem parte cam în fiecare zi, ca să nu spun în fiecare oră a zilei, așa că aveți mare grijă la ceea ce citiți și luați de bun pe rețelele sociale. Vă las în continuare cu programul Radio Torino Internațional, urmează Parla con Cosimo, după care Mary on the Road, începând cu orele 15 și bineînțeles DJ Nick spre seară cu multe, multe hituri. Intrați și pe site-ul nostru www.torinointernational.com, unde găsiți mai multe informații. Zi frumoasă și weekend superb să aveți alături de cei dragi.
1: Parla con Cosimo, un programma scritto e condotto da Cosimo Alfano.
2: Bentornati a Parla con Cosimo, bentornati qui su Radio Torino International. Abbiamo una telefonica con un cantante che appena vi dirò il nome sicuramente tornati indietro di qualche anno, perché poi devo scoprire di chi si tratta. Abbiamo al telefono Andrea Febo. Ciao Andrea.
3: Ciao, ciao a tutti.
2: Però da oggi ti dobbiamo chiamare Frida Martini, il tuo nuovo nome d'arte.
3: Sì, una sorta di bipolarità.
2: Bipolarità. Anche perché adesso poi voglio che mi spieghi un pochino da dove nasce questo nome d'arte, sì, e cosa ti rappresenta appunto questo nome. Oggi parleremo del singolo che hai fatto insieme a Eddie Brocco, un ospite che avevo già avuto qui a Parla con Cosimo prima del suo Sanremo, e quindi oggi parleremo soprattutto nella prima parte di Maledette Canzoni d'Amore, cioè fa parte dell'album Maledette Canzoni d'Amore il titolo Senza di me, giusto?
3: Giustissimo.
2: Mi avevo detto, mi stavo sbagliando col titolo dell'album forse del singolo, però è il singolo che anticipa appunto questo album.
3: Sì.
2: Che cosa racconta questo brano?
3: Senza di me, un po' come tutto l'album, racconta una sfaccettatura dell'amore. No, è una relazione che è finita e lui si fa un po' un esame di coscienza, no? Racconta questa storia per poi dire, vabbè, senza di me cosa farai, no? Cosa succederà senza di me?
2: Uh-huh.
3: E quindi, è un po' una domanda che ci si fa quando finisce un rapporto.
2: Per sapere come va a finire per l'altra persona, sì, senza, sì, di me, appunto. Come è nato invece il connubio appunto con Eddie Brock, quindi a lavorare insieme per questo brano? Chi è stata scritta più da te, più da lui?
3: Allora guarda, con Edo è successo in un modo molto particolare. Se c'hai un minuto ti racconto un po' come è accaduto.
2: E noi ce l'abbiamo il minuto, ci mancherebbe.
3: Allora, io giravo un po' su TikTok lo scorso anno e mi capitava spesso una canzone sua, che poi è quella che è andata fortissimo.
2: Ha spopolato.
3: Esatto, e dentro di me dicevo, mazza, però è molto, molto bella questa canzone, finalmente, no? Perché di solito su TikTok mi capitano tutte cose un po'
2: diciamo, banali,
3: un po' stupide, no? Ho detto, cazzo, finalmente una cosa che è un po' più vicina a quello che sono io, che faccio io. In agosto dell'altro anno mi chiama Fabrizio Moro, col quale io insomma
2: hai già collaborato,
3: ci collaboro tantissimo, sì, con Fabrizio, e mi dice, Andrea, perché non vieni? Io sono in Abruzzo, io stavo lì in vacanza un paio di giorni, e lui mi ha detto, faccio un concerto in Abruzzo, vienimi a trovare. Io sono andato e chi apriva il concerto di Fabrizio quella sera lì?
2: Eddie Brock.
3: Edoardo mi guarda, sì, e mi guarda, e io vedo che mi fissava, allora ho detto, senti, ti saluto io visto che non mi saluti te, e lui mi dice, ah, ma io sono troppo legato a Fabrizio, a quello che avete fatto insieme, ti conosco benissimo. Io ho fatto, guarda Edoardo, anche io ti conosco benissimo, perché mi capiti sempre su TikTok e ti volevo fare i complimenti della canzone, perché è veramente molto bella. Insomma, da quel momento lì non ci siamo più mollati.
2: E quindi avete deciso poi di collaborare insieme per, sì, questo singolo.
3: Sì, sì, io stavo, questa canzone l'avevo bene o male già quasi scritta tutta, e lui passa in studio dal produttore che è anche il mio, e il produttore gli fa sentire un po' di canzoni mie, tra le quali c'era anche, diciamo, l'idea, la cellula di questa canzone.
2: Ok.
3: Lui si è talmente innamorato di questa cosa che mi ha chiamato e ha detto: "Andrea, io voglio farla insieme a te, facciamola insieme perché mi piace tanto". E io, molto felice di questa cosa, ho detto: "Io sono veramente contento, sono onorato di fare una cosa con te". E quindi è nata questa cosa, l'abbiamo vista un po' di volte, l'abbiamo, diciamo, sistemata, completata, ed è fatta uscire.
2: Ed infatti è stato così. Allora io direi, andiamo a sentire la canzone, perché poi dopo voglio innanzitutto parlare un pochino dell'album che uscirà, e quindi magari se c'è qualche notizietta così da dare, se puoi darla, e poi volevo parlare anche un po' della tua carriera, perché la tua carriera come cantautore, come autore, ha già qualcosa alle spalle di importante, quindi volevo parlarne un po' più approfonditamente.
3: Va bene.
2: Quindi andiamo ad ascoltare Senza di me, Frida Martini insieme a Eddie Brock. Buon ascolto.

da qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla.

0: Alfano.
1: Siamo tornati con Frida Martini. Frida, mi viene un po' difficile, no? Chiamare un artista con questo nome, che poi alla fine deriva da Frida Kahlo e Mia Martini, perché è un connubio che è stato creato da te, ma vorrei sapere da te perché proprio questo nome, perché queste due artiste insieme, poi perché queste due artiste femminili.
2: Allora, intanto è stata veramente una volontà così semplice per quanto mi riguarda, per come io sono caratterialmente, mettere due donne proprio per dare risalto a questa cosa, al valore della donna, no? Uh-huh. Al valore delle nostre mamme che ci hanno creato, quindi senza la donna nessuno sarebbe esistito. E poi ho voluto, diciamo, sottolineare il valore artistico di due donne importanti che hanno segnato la storia nostra, Frida Kahlo per quanto riguarda, insomma, le sue opere, e poi Mia Martini per il grande valore musicale che ha dato, che ci ha regalato.
1: Due vite anche, lasciami dire questa cosa, due vite di due donne che hanno sofferto tanto.
2: Assolutamente.
1: In due modi diversi, ma che comunque veramente la loro storia personale ha lasciato un segno importante, sia per Frida che anche per Mia Martini. E quindi questa è un'altra cosa che le accomuna.
2: Sì, infatti io avevo pensato anche a questa sfaccettatura, no? Mm-hmm. Quindi un po', diciamo, questo nome d'arte vuole rappresentare un po' come fosse una rivalsa. La rivalsa per donne che hanno sofferto.
1: Che poi tutte e due forse hanno fatto più successo dopo che prima.
2: Beh, generalmente nell'arte succede questa cosa. Che dopo, quando un artista
1: che
2: muore,
1: è un peccato, perché comunque è più bello dare importanza a quando sono in vita, poi ricordarlo che okay, dopo, ma sarebbe stato molto più bello dare importanza a tutte e due quando erano in vita per quello che facevano.
2: Soprattutto quando comunque fanno opere d'arte che non sono banali, capito? Quindi succede questo, vengono capite sempre un po' dopo.
1: Io volevo raccontare un pochino, no, della tua storia musicale. Tu nasci come autore, sì. Voglio nominare qualche canzone tipo Barabba, Voglio stare con te, Sabato, Superficiale per Fabrizio Moro, ma non solo quelle, ma anche Non mi avete fatto niente, che è stata scritta insieme anche a Herman Mehta. Quindi voi tre avete creato questa bellissima canzone che poi vincitrice del Festival di Sanremo nel 2018.
2: Sì.
1: Altre canzoni come Magia per Eros Ramazzotti o Rivoluzione Offline per Piotta, sì. E per arrivare poi adesso a Daddy Brock. In realtà sulla cartella stampa c'è scritto, adesso invece esce con questo suo progetto cantautoriale oltre che autore. Ma noi sappiamo che tu sei stato a Sanremo nel 2002 con All'Infinito e avevi fatto anche altre cose.
2: Sì.
1: Però con il tuo nome originale, appunto, Andrea Febo.
2: Sì. Beh, sì, è stato, diciamo, questo discorso di cambiare nome non è un modo per cancellare il passato, perché il passato non lo cancelli, e poi non è che ho fatto il criminale, allora voglio cancellare, ho fatto delle cose belle, però è proprio un modo per
1: voltare pagina,
2: sì, okay. Per voltare pagina, dare un'idea musicale nuova.
1: Quindi non è una parentesi, ma è da qui in poi Frida Martini.
2: Sì, è un percorso, okay. È un percorso.
1: E da quando tu l'hai ideato, no, questo nome d'arte nuovo, a quando invece l'hai realizzato, è passato poco tempo o ci hai lavorato un po' sopra prima di decidere di usare questo nome d'arte?
2: Allora, quando mi è venuto in mente di fare Frida Martini, che mi sono un po' leggermente ispirato a Marilyn Manson, che sono due cose completamente diverse, perché Marilyn Manson ha preso da Marilyn Monroe, sì. Charles Manson, okay. Insomma, a parte Marilyn Monroe, ma Charles Manson era un personaggio abbastanza complesso, mm-hmm. Però mi piaceva questa idea di fondere due nomi di due artiste, e mi sono un po' ispirato a quello. Quando mi è venuto in mente Frida Martini, io già ne avevo trovati altri, però non mi convincevano. Quando ho trovato Frida Martini, immediatamente mi sono detto: è questo
1: giusto.
2: Io mi voglio chiamare così, mi identifico molto in queste due artiste, e quindi sì. L'ho subito deciso.
1: Volevo andare a scovare un po' nelle curiosità. Si può sapere quali erano le altre ipotesi o meglio di no?
2: Allora, sinceramente non le ho rimosse, non me le ricordo.
1: Non stavano bene, scritte. Quindi ok.
2: Sì, no, me le sono scritte in una nota del computer per andare a ricercare, però sinceramente non me le ricordo proprio. Mm-hmm. Se no te l'avrei detto.
1: Ah, figo, ma ci mancherebbe. Una classica domanda che mi faceva piacere fare, ma va bene così. Volevo chiederti, è uscito l'album appunto il 29 maggio 2026, si parla appunto dell'album Maledette Canzoni d'Amore, che è appunto il tuo primo album come Frida Martini. E quante canzoni ci sono? So che tu le hai scritte la maggior parte dei testi di notte.
2: Sì.
1: Tra messaggi cancellati, come leggevo qui.
2: Sì, ma sai, le canzoni, allora intanto le canzoni sono 11, fanno parte di questo progetto. Senza di me la canzone che c'ha più, diciamo, è quella più rappresentativa.
1: Ok.
2: Ma in generale un po' tutte le canzoni io le ho scritte in circa un anno di lavoro. Ne ho scritte di più, poi abbiamo scelto queste nello specifico. E sono bene o male la maggior parte tutte scritte di notte e a volte pezzi di messaggi, magari con una mia ex, piuttosto che il mio amico che mi raccontava un po' come era andata a finire la propria storia. Comunque girano tutto intorno.
1: Addirittura leggevo sigarette spente male.
2: Sì, perché poi di nuovo
1: non erano spente completamente.
2: Ma sai, no, quando immagina questa scena, stai di notte, sono di notte.
1: Io non fumo, quindi per quello faccio questa domanda.
2: Te la racconto, no? Magari stavo di notte in balcone a fumare una sigaretta, mi veniva in mente questa frase, appoggiavo la sigaretta, non l'avevo neanche spenta e continuavo a scrivere la canzone, quindi per quella sigaretta spenta male.
1: Per dire, se è spenta da solo io non l'ho mai fumato.
2: Esatto, così, questa è un po' la scena.
1: Tipo io avevo mio zio che andava in giro con la Vespa, con la sigaretta, l'accendeva e poi alla fine non la fumava perché
2: la fumava il vento,
1: appunto. Sì, tipo una cosa del genere.
2: Esatto.
1: Parlando del primo, dopo aver nominato Sanremo, no? Sanremo con la canzone All'infinito, sono passati ben 24 anni.
2: Sì.
1: Eri più giovincente. Eravamo tutti più giovincenti.
2: Calcola che io ho fatto il Festival di Sanremo, io vinsi l'Accademia di Sanremo, che era questa cosa che si faceva da perfetti sconosciuti. E io ero giovanissimo, ero un ragazzino proprio, ma il giorno prima, ti giuro,
1: infatti ho riguardato il video Sbarbatello proprio.
2: Sì, ma io il giorno prima stavo tipo in cameretta a strimpare la chitarra, cioè non avevo avuto nessuna esperienza. Solamente che insomma feci l'iscrizione e andò avanti così, poi Pippo Bauto decise che io arrivai in semifinale. In semifinale arrivò lui perché era il direttore artistico di Sanremo. E mi scelse proprio lui, decise che io dovevo andare a fare il festival perché non so, aveva trovato qualcosa che gli piaceva nella mia canzone e me magari anche
1: visto bene, la
2: felicità. Sì, ma perché proprio io non avevo nessuna nessuna idea di cosa fosse il mondo della musica a prescindere, al di fuori della mia cabeza,
1: genere per la prima volta.
2: Sì, quindi per me fu un'esperienza incredibile. E da lì poi inizia un po' tutto, poi in modo effettivamente di lavoro, no? Inizia tutto da lì.
1: Invece lavorare con Fabrizio Moro, come ti trovi?
2: Beh, Fabrizio mi trovo benissimo perché ci conosciamo da quando avevamo 15 anni.
1: Ah, ok.
2: Quindi diciamo questa cosa con Fabrizio è nata spontaneamente ed è continuata così, non c'è mai nulla di costruito, noi ci vediamo a casa o a casa sua, prendiamo la chitarra, suoniamo, ci vengono delle idee, le buttiamo giù, lavoriamo un po' da come piccoli artigiani della musica, capito? Che è quello che ci piace.
1: È proprio quando tu hai scritto la canzone Non mi avete fatto niente che Fabrizio Moro e Malmetta sono venuti a un firmacopie qui a Torino, al centro commerciale, ed ero presente lì io a fotografare. E quindi non so se magari c'eri anche tu, ma non penso.
2: Capirai, proprio quel periodo loro, quando vinsero Sanremo, figurati, erano un giorno da parte, il giorno dopo un'altra, l'hanno fatta.
1: Però proprio coautore, sai, era anche merito tuo, no? Tra virgolette.
2: Sì, però sai, io preferisco sempre che abbiano lavorato sul brano, poi comunque l'avete cantato voi, è giusto che,
1: sì, beh,
2: è giusto che non lo fate voi. Non ho mai sfruttato questo per ottenere della mia visibilità come cantante.
1: No, pensavo che sai magari fosse venuto come insieme a loro, ma anche sono saliti sul palco.
2: No, io sono venuto a Sanremo negli ultimi 3 giorni, ma più che altro come supporto psicologico e morale.
1: Ah, ok. Senza sapere che poi vinse la canzone proprio.
2: Sì, esatto.
1: Quindi essere lì proprio mentre hai visto questa vittoria, l'hai vissuta proprio anche in prima.
2: Sì, è stata una cosa magica, è stata una cosa fantastica. Infatti poi siamo stati insieme a festeggiare, a brindare.
1: Immagino.
2: Chi se lo aspettava? Poi dopo tutto quello che era successo, no?
1: Sì, sì.
2: Della polemica, non ce lo aspettavamo proprio.
1: Andrea, io ti ringrazio tantissimo di averci raccontato del tuo nuovo progetto, quindi Frida Martini, del tuo nuovo album Maledette Canzoni d'Amore, e soprattutto di averci fatto sentire Senza di Me, ascoltare, quindi anche stasera in replica la risentiremo, perché d'ora in poi deve passare nelle radio, giusto?
2: Io ti ringrazio di cuore di questo supporto,
1: è
2: stato benissimo in questa chiacchierata, grazie mille, saluto tutti gli ascoltatori.
1: Ciao a tutti e ciao Andrea, alla prossima.
2: Ciao ciao.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Axios Bin Salman ha esortato Trump a colpire gli Houthi. È morta Emma Bonino, una vita radicale per i diritti, aveva 78 anni. Flessibilità su energia e difesa, lettera dell'Italia all'UE. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
9: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Venerdì 11 settembre, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Il principe ereditario saudita Bin Salman ha chiamato due volte il presidente americano Trump ieri, esortandolo a lanciare attacchi contro gli Houthi, nelle stesse ore in cui il gruppo sostenuto dall'Iran conquistava la città portuale sul Mar Rosso, lo scrive Axios citando due funzionari americani. Trump ha rifiutato e i funzionari hanno sottolineato che al momento l'amministrazione non programma di intervenire direttamente contro gli Houthi, ma uno di loro ha aggiunto che gli Stati Uniti forniranno a Riyadh informazioni di intelligence sugli Houthi e i dati per l'individuazione degli obiettivi. Torniamo in Italia, lutto nel mondo della politica radicale.

0: Ha inoltre candidata per l'elezione a Presidente della Repubblica. Economia. L'Italia ha inviato alla Commissione europea la lettera per l'avvio della procedura finalizzata all'attivazione della clausola nazionale di flessibilità prevista per gli investimenti in energia e della difesa. Lo confermano fonti del governo dopo le anticipazioni di Repubblica. Sulla lettera il ministro dell'Economia Giorgetti ha svolto ieri un'informativa in Consiglio dei Ministri. Ora la cronaca. È morta nella notte a Viareggio una donna di 46 anni che è stata investita mentre era in bicicletta da un'auto pirata, un furgone di cui si sono perse le tracce. Il conducente è scappato e sono in corso le ricerche. È accaduto prima delle 3 al vecchio cavalcavia della Torre Matilde, vicino ad un distributore di benzina. All'arrivo dei soccorsi la donna era in condizioni gravissime, morta durante il trasporto in ospedale. Rilievi di accertamenti sono in corso. Il furgone avrebbe sorpassato un'auto andando a impattare sulla vittima. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione ne torna alla prossima edizione.
1: Che intenzioni hai adesso?
2: Vedere il mondo?
3: Guardare oltre i muri. Cose pericolose da raggiungere.
2: Sì.
4: Capisci, l'essenza dello spirito dell'uomo sta nelle nuove esperienze.
5: Questo è Merion Rose.

Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito. Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba. Torino.

sono Gue, Annalisa, Ernia, che bel trio con Istinto Animale ad aprire questa prima parte di Merund Road, l'appuntamento pomeridiano di Torino International. Sono Maria Teresa Mirelli, pronta ad accogliervi anche in questo venerdì 11 settembre fino alle 17. Torino.

e James Blake, I Had a Dream, She Took My Hand, nel pomeriggio di Torino International. E anche oggi, come ormai insomma vi cerco di abituare, in questo venerdì 11 settembre andiamo a scoprire quali sono le giornate particolari, più simpatiche, più ironiche che si possono celebrare in questo speciale venerdì. Oggi è la giornata del Make Your Bed Day, cioè cerca di fare il tuo letto, ok? Di rimettere in ordine il tuo letto e le lenzuola per sentirti subito più produttivo. Così come oggi c'è una ricorrenza gastronomica dedicata ai tipici panini speziati con l'uvetta e la croce di glassa. E infine, a proposito di giornate davvero curiose, è la giornata ideale per sognare di mettersi in proprio. Insomma, queste sono delle ricorrenze divertenti che era giusto, insomma, celebrare anche in questo appuntamento di Mary on the Road.

0: ricordi, ci sono Blanco ed Elisa insieme. A proposito di ricordi e di celebrazioni delle giornate che ogni giorno insomma cerco di raccontare, soprattutto quelle più strane e più simpatiche, oggi in realtà bisogna anche non dimenticare quello che è avvenuto quel tragico 11 settembre 2001, quando insomma c'è stato questo momento indelebile nella storia contemporanea che ha segnato gli Stati Uniti ma anche il mondo intero, con tutto quello che ovviamente è avvenuto, e ancora una volta aveva fatto capire la fragilità della pace e della sicurezza internazionale. Questo era giusto menzionarlo, anche se nei nostri appuntamenti pomeridiani di Merondo Road cerchiamo sempre di avere un tono leggero e soprattutto il più simpatico possibile.
1: Hai nelle devare sungata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
2: Serviciul de instalare TV și internet Lică, împreună cu echipa DigiSat, efectuează instalări de antene satelitare și terestre, Orange TV, Focus Sat și DigiTV, reparații decodoare, telecomenzi de orice tip, instalații internet, totul la preț convenient. De asemenea, puteți apela pentru abonamente românești. Informații la telefon 329-441-0022 sau 328-00-329-81.

0: Non me ne frega niente, anche Levante fa parte di questo pomeriggio su Torino International. Tra l'altro ieri, a proposito di nuove uscite, è effettivamente uscito il Guinness World Records edizione 2027 e quest'anno il suo tema è preciso, con un colore altrettanto preciso come il verde, proprio perché ricorda ogni tipo di animale, di pianta e anche di rocce e di gemme verdi, tra cui lo smeraldo. Tra l'altro lo smeraldo più costoso mai venduto all'asta risale al 2024, l'Aga Khan da 37 carati, che è stato battuto per 8,83 milioni di dollari. E ci sono tanti Guinness, tanti record incredibili, tante imprese che sono state valutate nei luoghi più assurdi del nostro pianeta, che sono state raccolte in questo libro, che è disponibile appunto anche in italiano, dove all'interno si trovano aggiornati i record, le foto, i numeri, le storie dei protagonisti. Direi che è anche una lettura perfetta per provare a sfidare quelli che sono i protagonisti. E se diamo un'occhiata ad alcuni Guinness davvero singolari, beh, vi posso raccontare quello dell'auto più stretta del mondo, che è stata costruita da un italiano, Andrea Marazzi, che di lavoro smonta e ricicli i veicoli e che ha ben pensato di costruire questa Fiat Panda larga appena 50 centimetri, più o meno insomma come la distanza delle spalle. L'auto funziona, si può davvero guidare, anche se poi Marazzi, ecco, la tira fuori soltanto a fiere ed eventi e infatti la parte più bella è quando le persone la vedono e chiaramente sorridono. Altro record è la persona più tatuata del mondo, circa il 90% della sua pelle è coperta da disegni e la cosa incredibile è che ha ritatuato le stesse zone più volte, fino a 40 strati sovrapposti, alcune parti del corpo addirittura sono state tatuate oltre 300 volte. Altro record particolare è quello del cavallo più alto del mondo. Si chiama Hugo, ha 4 anni, vive in Inghilterra ed è alto 1,99 metri, quindi quasi quanto un cestista. Poi, a proposito di scoperte e di Guinness, sempre all'insegna anche del divertimento, vi posso dire che è stato realizzato da un'ingegnera britannica un'invenzione singolare, l'asciugacapelli direi più grande del mondo, perché è lungo quasi 1,80 metri, così come la sua follia non è unica, visto che già in passato aveva costruito lo spazzolino elettrico più grande del mondo e persino un albero di Natale altissimo, tutto in mattoncini di plastica. E infine altri due record molto particolari. Uno ha a che fare con un tedesco, lui è Schaffer, campione di memoria, che ha deciso di complicarsi la vita immergendosi in piscina e soprattutto studiando una lunghissima sequenza di cifre. Infatti il risultato è che è riuscito a ricordarne 87 di fila. E poi c'è un'altra collezione da parte di una californiana, Susan Burgos, che raccoglie oggetti a forma di rana. E pensate che ne ha accumulati ben 13.201 tra giochi, peluche e decorazioni, tutte a forma di rana. Insomma, paese che vai, in questo caso possiamo dire Guinness che trovi.
1: Torino International.

Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

sono Ferro e Giorgia, superstar. Giorgia ovviamente mi fa venire in mente che ieri è iniziato ufficialmente, ha debuttato la nuova edizione di X Factor, dove ancora una volta lei per la terza volta consecutiva, per la terza conduzione consecutiva, riveste questo ruolo di presentatrice che le calza direi a pennello. Il tutto si è svolto insomma all'insegna dell'entusiasmo, dove abbiamo visto i tre giudici, Jack La Furia, Paola Iezzi, Francesco Gabbani, e la new entry appunto Irama al posto di Achille Lauro. Sicuramente il debutto ha avuto degli ascolti in crescita rispetto l'anno scorso e oltre a poterlo vedere su Sky in diretta, la settimana successiva c'è la replica, in particolar modo il martedì su TV8. Quindi tante le persone e anche i gruppi che si sono presentati in questa audition, in questa prima serata. Sicuramente ci sono stati altrettanti commenti a livello di social, c'è già chi insomma lo preferisce e spera che lo possa ritrovare quando ci sarà la diretta. Certo è che comunque X Factor ancora una volta fa parlare di sé.

Your Love ci sono in One Republic su Torino International, così come ci sono delle regole che spesso sembrano ininfluenti, ma che in realtà sono fondamentali, soprattutto quando prendiamo un aereo, che poi è il mezzo di trasporto più veloce e sicuro per coprire le lunghe distanze. Del resto ormai si decolla e si atterra quasi ovunque nel mondo, ma come vi dicevo, che piaccia o no, bisogna rispettare delle regole che sono assolutamente fondamentali anche per la nostra sicurezza. Per esempio, perché bisogna tenere il tavolino chiuso durante il decollo e l'atterraggio? Una questione anche lì di sicurezza preventiva, perché l'aereo deve poter essere evacuato in 90 secondi e un tavolino aperto rappresenterebbe davvero un impedimento per il passeggero. Così come i device, telefono, PC, iPad, devono essere in modalità di aereo perché potrebbe interferire con la strumentazione della cabina di pilotaggio. Soprattutto c'è il rischio che i piloti sentano in cuffia un gracchio che gli impedirebbe di sentire dei messaggi importanti. E perché prima del decollo e dell'atterraggio si abbassano le luci in cabina? Perché quando fuori è buio e le luci della cabina vengono spente o abbassate, quindi in fase di decollo e atterraggio, si evita al passeggero e al personale di bordo lo shock, sempre in caso di evacuazione dell'aereo, del passaggio improvviso da un ambiente troppo luminoso ad un esterno troppo scuro. Così come durante il decollo e l'atterraggio bisogna sempre tenere i finestrini alzati, ce lo chiedono continuamente gli assistenti di volo, proprio perché devono valutare rapidamente se ci sono situazioni di emergenza, perché vi ricordo che l'evacuazione deve avvenire in massimo 90 secondi, quindi è sempre fondamentale capire da quale lato dell'aereo è più sicuro uscire. E infine, perché bisogna tenere la cintura allacciata anche quando il segnale è spento, semplicemente perché una turbolenza improvvisa può arrivare in qualsiasi momento e farci davvero male. Quindi quando salite su un aereo, adesso più che mai sapete per quale motivo queste 5 regole, che sembrano inutili, in realtà diventano fondamentali. Vi aspetto tra poco in quella che è la seconda parte di Mary on the Road, l'appuntamento pomeridiano di Torino International. Ah, e vi anticipo, vi presenterò alcune novità, alcune uscite discografiche. A tra poco!

0: Sono le 16:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L.
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Axios: Bin Salman ha esortato Trump a colpire gli Houthi. È morta Emma Bonino, una vita radicale per i diritti, aveva 78 anni. Travolta e uccisa in bicicletta a Viareggio, il conducente fugge, la tragedia nella notte. Ne parleremo tra poco dopo una pausa, non andate via.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Buon pomeriggio dalla redazione, venerdì 11 settembre, al microfono Giuliano Ferrigno. Essere in apertura a Medio Oriente. Il principe ereditario saudita Bin Salman ha chiamato due volte il presidente americano Trump ieri, esortandolo a lanciare attacchi contro gli Houthi, nelle stesse ore in cui il gruppo sostenuto dall'Iran conquistava la città portuale sul Mar Rosso, lo scrive Axios citando due funzionari americani. Trump ha rifiutato e i funzionari hanno sottolineato che al momento l'amministrazione non programma di intervenire direttamente contro gli Houthi, ma uno di loro ha aggiunto che gli Stati Uniti forniranno a Riyadh informazioni di intelligence sugli Houthi e i dati per l'individuazione degli obiettivi. Torniamo in Italia, lutto nel mondo della politica, radicale, laica, femminista, combattente da sempre in prima linea per i diritti civili e l'Europa, in politica per mezzo secolo, Emma Bonino, è morta oggi a Roma, a 78 anni, era stata ricoverata il 7 settembre, ieri era stata trasferita in una struttura privata. Tra i primi deputati radicali con Marco Pannella, Adele Faccio e Mauro Mellini, ha dedicato la sua vita ai diritti delle donne, a cominciare dall'aborto e all'Europa. Parlamentare per più di 20 anni e 9 legislature in Italia, per quasi 20 anni e 4 legislature europee, è stata ministra degli esteri con Enrico Letta ed è del commercio estero e delle politiche europee con Prodi, commissaria europea dal 1995 al 1999, indicata dal governo Berlusconi, iscritta al Partito Radicale dal 1975 e poi presidente di Più Europa. È stata inoltre candidata per l'elezione a presidente della Repubblica. Economia: l'Italia ha inviato alla Commissione europea la lettera per l'avvio della procedura finalizzata all'attivazione della clausola nazionale di flessibilità prevista per gli investimenti in energia e della difesa. Lo confermano fonti del governo dopo le anticipazioni di Repubblica. Sulla lettera il ministro dell'economia Giorgetti ha svolto ieri un'informativa in Consiglio dei Ministri. Ora la cronaca: è morta nella notte a Viareggio una donna di 46 anni che è stata investita mentre era in bicicletta da un'auto pirata, un furgone di cui si sono perse le tracce. Il conducente è scappato e sono in corso le ricerche. È accaduto prima delle 3 al vecchio cavalcavia della Torre Matilde, vicino ad un distributore di benzina. All'arrivo dei

0: One Last Time, ci sono i Blu ad aprire questa nuova seconda parte, sempre qui nel pomeriggio di Torino International. I Blu che ritornano in Italia anche in questo novembre 2026 in occasione del loro 25esimo anniversario. Infatti festeggiano i loro 25 anni di carriera in quelli che sono i principali palazzetti. Lo faranno a novembre con tre date, anzi quattro se vogliamo essere più precise, perché una data si ripete nella stessa città, e sto parlando di Padova, il 12 novembre in quello che è il Gran Teatro Geox, tra l'altro la data è già esaurita, poi a Milano due serate, 13 e 14 novembre in quello che è l'Unipol Forum di Assago, e ultima data italiana a Roma il 16 novembre al Palazzo dello Sport. Dunque un'occasione per ritrovare Duncan, Anthony, Lee e naturalmente Simon.
1: Eu vreau dinți fix și vreau imediat. Am fost la Ate Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții fix imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up.

0: me pare c'è stato Gali, che è stato anche ospite in questo settembre alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, proprio per la presentazione del documentario Naza. Ma alle 16:12 andiamo a scoprire una classifica, visto che non mancano mai, e una classifica che ha a che vedere con le migliori stazioni ferroviarie. Se nella prima ora vi ho parlato di aerei, di regole da seguire, andiamo a scoprire quali sono le più belle, le migliori stazioni d'Europa, perché se per alcuni magari possono risultare soltanto dei luoghi di passaggio, per altri sono davvero dei mondi speciali, no? Ecco perché la European Railway Station Index edizione 2026 ha deciso proprio di stilare le stazioni d'Europa dove si viaggia meglio. Chiaramente c'è una top 20, quindi 20 stazioni, dove appaiono anche delle stazioni italiane. Però il primo posto della classifica è stato assegnato ancora una volta a Zurigo, in quella che è la Zürich Hauptbahnhof, la stazione centrale che riesce a conquistare il massimo dei punti e che insomma è particolarmente apprezzata per il suo sistema ferroviario nazionale, visto che registra da sempre una puntualità di quasi il 95%. Se diamo un'occhiata all'Italia, possiamo dire che in questa classifica sono presenti 8 stazioni italiane, ma quella che ha maggiore rilievo, almeno nell'ambito della classifica, è Roma Termini, che con quasi 88 punti riesce a piazzarsi al 12° posto. Certo, però peccato che perda una posizione rispetto all'anno scorso. E poi tra le altre stazioni da menzionare per quanto riguarda l'Italia c'è Napoli, Venezia, Firenze, Milano, Bologna, Roma Tiburtina e anche Torino Porta Nuova. Se andiamo a dare uno sguardo però a quella che la top 20 completa, possiamo scoprire che ci sono altre due stazioni sul podio, che sono rispettivamente la Gare du Nord di Parigi, che è riuscita insomma a sbaragliare altri concorrenti, e al terzo posto invece Amsterdam Central, che ovviamente è in terza. Ancora dando uno sguardo a questa classifica, si può evidenziare che Svizzera e Francia riescono comunque a brillare, soprattutto nella parte alta, mentre la Germania, quella che noi consideriamo sempre una nazione perfetta e precisa, in realtà registra una delle performance peggiori. Infatti 15 delle 30 stazioni sono assolutamente posizionate nel basso della classifica. Dunque ecco la classifica di quelle che sono le 20 migliori stazioni ferroviarie. Ovviamente non ve le cito tutte, vi ho detto soltanto le prime tre, ma poi andando a scoprire questo European Railway Station Index 2026 ci saranno tutte le stazioni indicate con le loro peculiarità.
1: Torino International.

0: Torino International.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: questa è Romantica, che Ultimo aveva pubblicato insomma verso fine maggio e che comunque ha avuto modo di accompagnare tutta questa estate 2026. E ha confermato anche l'estate di Ultimo, visto che è diventato un successo incredibile, attraverso questi 3 minuti di canzone ed è entrata nelle principali playlist dedicate alla stagione estiva. Nonostante sia una ballata malinconica, perché è lontana dalla formula classica, no? Fatta di ritmi latini, di ritornelli, di collaborazioni pop che ci hanno accompagnato anche in questa stagione, Romantica di Ultimo è diventata ufficialmente la canzone simbolo della stagione. Così insomma è stata dichiarata dagli utenti di Spotify. Il verdetto era già arrivato attraverso una votazione in app organizzato tra il 31 agosto e il 6 settembre. È stata una sorta di referendum musicale che poi ha ribaltato il tradizionale meccanismo della classifica. Quindi questa volta non sono stati soltanto gli ascolti a decidere, ma anche la preferenza espressa direttamente dagli utenti. Quindi ottimo risultato per Ultimo, quindi non solo con il suo concerto, ma anche con il brano Romantica. Se dovessimo poi vedere quali sono gli altri che si sono piazzati come tormentoni nella playlist per quest'estate, troviamo Bad Bunny e a seguire Fred De Palma con Anitta ed Emi Schilla. Ma a proposito insomma di estate, non c'è soltanto musica, perché secondo i dati diffusi da Spotify racconta anche che questa estate è stata apprezzata, oltre alla colonna sonora, anche, devo dire, un altro genere, il true crime. Sì, evidentemente anche sotto l'ombrellone si è confermato come uno dei generi audio più seguiti, quindi tra delitti, misteri, casi irrisolti, nonostante la stagione della leggerezza, ecco, evidentemente gli utenti avevano bisogno della classica dose di suspense. E a proposito di suspense, adesso collegamento con la redazione per l'info mobilità e poi ci ritroviamo nel nostro appuntamento di Mary on the Road.
1: www.torinointernational.com. Click here.

0: Olivia Dean, Baby Steps, qui su Torino International, così come c'è la nostra novità di questo pomeriggio di venerdì, una novità tutta italiana, con due artisti che sembrano totalmente diversi, ma che si sono piaciuti e hanno deciso di collaborare a questo brano insieme. Sto parlando di Achille Lauro e Jorlier, che già avevano avuto modo di esibirsi davanti a 60.000 persone allo Stadio Olimpico di Roma in occasione del concerto di Jorlier, visto che Achille Lauro è stato il suo ospite. Proprio in occasione di quell'evento hanno deciso di far uscire questo singolo, anche perché le accomuna un po' il fatto di raccontare le proprie radici senza trasformarle in una semplice etichetta, e quindi di presentare ai social e naturalmente al mercato discografico questo brano, che sicuramente diverso, non costruito per l'impatto immediato, un testo che mescola l'italiano e il napoletano, ma che allo stesso tempo può davvero raccontare molto di questi due artisti. Jorlier e Achille Lauro, per noi la nostra novità qui su Torino International.
1: Torino International.

Blueberries, Francis, on my mind. Stavo dando uno sguardo agli appuntamenti di questo fine settimana a Torino e devo dire che sarà davvero un weekend ricchissimo di eventi di ogni tipo. Intanto c'è la famosa notte bianca per la nuova Via Roma pedonale, che con l'occasione darà la possibilità non solo di coinvolgere i visitatori, commercianti, negozi, ma anche musei aperti per celebrare questo rinnovato volto di una delle vie più iconiche della città. E ricordatevi che per l'occasione il Museo Egizio, senza prenotazione, potrà accogliere i visitatori gratuitamente. Il Salone dell'Auto di Torino, di cui vi ho già parlato nei giorni scorsi, quindi torna protagonista l'auto con il suo salone tra Piazza Castello e i Giardini Reali, dove saranno presenti oltre 40 brand. E poi, se vi piace, insomma, vi piacciono le mostre, allora ce n'è una che secondo me deve essere assolutamente visitata, a Palazzo Faletti di Barolo, perché si chiama Fan Ho, il maestro della fotografia di Hong Kong, che ha deciso da oggi fino al prossimo 10 gennaio di mettere in mostra le immagini che raccontano davvero una Hong Kong differente, un po' sospesa tra quella che è realtà e allo stesso tempo astrazione. Torna a Torino anche la Festa dello Sport e le circoscrizioni, quindi mostra l'evento gratuito che porta sport, cultura e intrattenimento negli 8 quartieri della città. Gli appuntamenti sono in programma anche nei prossimi weekend di settembre, con tante attività all'aperto e varie iniziative organizzate dalle associazioni locali. Così come torna il tennis, questa volta protagonista del Parco del Valentino, con Tennis and Friends Salute Sport, 3 giornate dedicate proprio allo sport e alla prevenzione, perché al Villaggio della Salute dello Sport sarà possibile accedere a consulti, visite, screening in oltre 30 specialità mediche, insieme a tantissime attività sportive e informative. Poi ritorna anche Mito Settembre Musica, il festival che unisce Torino e Milano, in questo viaggio tra musica, cultura ed emozioni, sotto la direzione artistica di Speranza Scappucci. Anche qui un programma davvero dettagliato. E poi ancora Scarecrow, questi artisti a presidio della vita, che riunisce 43 artisti italiani intorno alla figura dello Spaventapasseri, che si trova direttamente nel padiglione B di Flashback Habitat. Siamo chiaramente in corso Giovanni Lanza a Torino. Insomma, davvero tanti appuntamenti. E a chiudere il tutto, vi ricordo poi che ritorna, come ogni seconda domenica del mese, anche il Gran Maloon, quindi il mercato vintage ed antiquariato che sorprende sempre davvero tutti.

0: 0355 651 922 oppure info@torinointernational.com.
1: Torino International, la tua radio, la tua città.

Wherever you will go, the calling nel pomeriggio di Torino International. Sapete, a proposito di passaporti, che solo 3 persone al mondo possono viaggiare davvero senza passaporto, e sono Re Carlo III del Regno Unito e poi la coppia imperiale del Giappone, quindi l'imperatore Naruhito e l'imperatrice Masako. Per loro non è necessario possedere un passaporto per i viaggi all'estero. Certo, non significa che possano attraversare qualsiasi frontiere senza formalità, però è un'eccezione diplomatica che è stata riconosciuta dagli stati interessati. Diciamo, nel caso di Re Carlo III, la spiegazione è paradossale: il passaporto britannico è emesso a nome del sovrano e quindi questa clausola è stata anche chiarita sul proprio sito ufficiale. Il re non ha bisogno di possedere un passaporto perché il documento viene rilasciato in suo nome. Stessa cosa invece per quanto riguarda la coppia del Giappone, è una cosa che già era decisa in passato e quindi non hanno bisogno del passaporto. Certo è che tutti gli altri membri della famiglia, quindi anche tutti gli altri componenti delle famiglie reali, sia del Regno Unito che del Giappone, ma anche delle altre in generale, invece devono disporre e utilizzare i normali documenti di viaggio. Bene, direi che è tempo di chiudere l'appuntamento di Merond Road in questo venerdì 11 settembre, quando mancano davvero pochi minuti, e tra poco ci sarà DJ Nick a proseguire il pomeriggio di Torino International. Però questa volta lo voglio fare con un'altra novità. Una coppia anche qui iconica, potremmo dire la coppia del rap italiano, grandi amici che tornano insieme non solo per un evento all'ippodromo SNAI San Siro, ma soprattutto perché hanno deciso di ritornare insieme per un brano, e quindi direi che è il caso di presentarlo nel nostro pomeriggio qui su Torino International come seconda novità. Allora, loro sono Marrakesh e Gay, insieme, due artisti, due amici con Casini. E senza Casini direi che è il tempo di lasciare mixer e microfono a DJ Nick. A voi tutti una buona serata, un buon fine settimana, magari insomma approfittate dei tanti appuntamenti che Torino insomma ci ha regalato e ci regalerà in questo sabato e domenica. Ci ritroviamo lunedì come sempre a partire dalle 15. Buona continuazione. Ciao da Maria.

0: Sono le 17.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: Torino International News.
6: Axios: Bin Salman ha esortato Trump a colpire gli Houthi. È morta Emma Bonino, una vita radicale per i diritti, aveva 78 anni. Flessibilità su energia e difesa, lettera dell'Italia all'UE. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
5: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
6: Nuovo appuntamento con l'informazione, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Essere in apertura di giornale. Il principe ereditario saudita Bin Salman ha chiamato due volte il presidente americano Trump ieri, esortandolo a lanciare attacchi contro gli Houthi, nelle stesse ore in cui il gruppo sostenuto dall'Iran conquistava la città portuale sul Mar Rosso, lo scrive Axios citando due funzionari americani. Trump ha rifiutato e i funzionari hanno sottolineato che al momento l'amministrazione non programma di intervenire direttamente contro gli Houthi, ma uno di loro ha aggiunto che gli Stati Uniti forniranno a Riyadh informazioni di intelligence sugli Houthi e i dati per l'individuazione degli obiettivi. Torniamo in Italia, lutto nel mondo della politica, radicale, laica, femminista, combattente da sempre in prima linea per i diritti civili e l'Europa, in politica per mezzo secolo, Emma Bonino, è morta oggi a Roma, a 78 anni, era stata ricoverata il 7 settembre, ieri era stata trasferita in una struttura privata. Tra i primi deputati radicali con Marco Pannella, Adele Faccio e Mauro Mellini, ha dedicato la sua vita ai diritti delle donne, a cominciare dall'aborto e all'Europa. Parlamentare per più di 20 anni e 9 legislature in Italia, per quasi 20 anni e 4 legislature europee, è stata ministra degli esteri con Enrico Letta e del commercio estero della politiche europee e del commercio estero e delle politiche europee con Prodi, commissaria europea dal 1995 al 1999, indicata dal governo Berlusconi, iscritta al Partito Radicale dal 1975 e poi presidente di Più Europa. È stata inoltre candidata per l'elezione a presidente della Repubblica. Economia: l'Italia ha inviato alla Commissione europea la lettera per l'avvio della procedura finalizzata all'attivazione della clausola nazionale di flessibilità prevista per gli investimenti in energia e della difesa. Lo confermano fonti del governo dopo le anticipazioni di Repubblica. Sulla lettera il ministro dell'economia Giorgetti ha svolto ieri un'informativa in Consiglio dei Ministri. Ora la cronaca: è morta nella notte a Viareggio una donna di 46 anni che è stata investita mentre era in bicicletta da un'auto pirata, un furgone di cui si sono perse le tracce. Il conducente è scappato e sono in corso le ricerche. È accaduto prima delle 3 al vecchio cavalcavia della Torre Matilde, vicino ad un distributore di benzina. All'arrivo dei soccorsi la donna era in condizioni gravissime, è morta durante il trasporto in ospedale. Rilievi di accertamenti sono in corso. Il furgone avrebbe sorpassato un'auto andando a impattare sulla vittima. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione ne torna alla prossima edizione.
7: Torino International. Cea mai bună muzică se ascultă la Contact Direct. Torino International. DJ Nick gives you the best music.
8: Encore un dimanche qui s'achève.

0: Torino International.
1: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito. Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
2: Detronam trending ul și îl înlocuim cu un playlist votat de voi. Votează-ți piesa preferată printr-un mesaj pe WhatsApp.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International. DJ Nick presenta clasamentul oficial Radio Torino International. Cele mai ascultate și cele mai votate piese ale săptămânii.

0: Sono le 19 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: Torino International News.
6: Axios: Bin Salman ha esortato Trump a colpire gli Houthi. È morta Emma Bonino, una vita radicale per i diritti, aveva 78 anni. Flessibilità su energia e difesa, lettera dell'Italia all'UE. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
5: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
6: E siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno, ancora esteri in primo piano. Il principe ereditario saudita Bin Salman ha chiamato due volte il presidente americano Trump ieri, esortandolo a lanciare attacchi contro gli Houthi, nelle stesse ore in cui il gruppo sostenuto dall'Iran conquistava la città portuale sul Mar Rosso, lo scrive Axios citando due funzionari americani. Trump ha rifiutato e i funzionari hanno sottolineato che al momento l'amministrazione non programma di intervenire direttamente contro gli Houthi, ma uno di loro ha aggiunto che gli Stati Uniti forniranno a Riyadh informazioni di intelligence sugli Houthi e i dati per l'individuazione degli obiettivi. Torniamo in Italia, lutto nel mondo della politica, radicale, laica, femminista, combattente da sempre in prima linea per i diritti civili e l'Europa, in politica per mezzo secolo, Emma Bonino, è morta oggi a Roma, a 78 anni, era stata ricoverata il 7 settembre, ieri era stata trasferita in una struttura privata. Tra i primi deputati radicali con Marco Pannella, Adele Faccio e Mauro Mellini, ha dedicato la sua vita ai diritti delle donne, a cominciare dall'aborto e all'Europa. Parlamentare per più di 20 anni e 9 legislature in Italia, per quasi 20 anni e 4 legislature europee, è stata ministra degli esteri con Enrico Letta ed è del commercio estero e delle politiche europee con Prodi, commissaria europea dal 1995 al 1999, indicata dal governo Berlusconi, iscritta al Partito Radicale dal 1975 e poi presidente di Più Europa. È stata inoltre candidata per l'elezione a presidente della Repubblica. Economia: l'Italia ha inviato alla Commissione europea la lettera per l'avvio della procedura finalizzata all'attivazione della clausola nazionale di flessibilità prevista per gli investimenti in energia e della difesa. Lo confermano fonti del governo dopo le anticipazioni di Repubblica. Sulla lettera il ministro dell'economia Giorgetti ha svolto ieri un'informativa in Consiglio dei Ministri. Ora la cronaca: è morta nella notte a Viareggio una donna di 46 anni che è stata investita mentre era in bicicletta da un'auto pirata, un furgone di cui si sono perse le tracce. Il conducente è scappato e sono in corso le ricerche. È accaduto prima delle 3 al vecchio cavalcavia della Torre Matilde, vicino ad un distributore di benzina. All'arrivo dei soccorsi la donna era in condizioni gravissime, è morta durante il trasporto in ospedale. Rilievi di accertamenti sono in corso. Il furgone avrebbe sorpassato un'auto andando a impattare sulla vittima. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione ne torna alla prossima edizione.
7: Torino International. Ciao, mai buona musica. Se ascolta la Contact Direct. Torino International. DJ

0: Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 56 51.

0: info@torinointernational.com.
1: Meteo. Una buona giornata, queste le previsioni meteo al nord. Al mattino tempo stabile con sole prevalente su tutte le regioni. Al pomeriggio instabilità in aumento su Alpi occidentali e Appennino settentrionale. Qualche innocuo addensamento tra Piemonte e Lombardia. Sereno o poco nuvoloso sul Veneto, Friuli Venezia Giulia e Liguria. In serata e nottata nuvolosità in progressivo aumento con precipitazioni in transito sul nord-est. Al centro al mattino cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori, al pomeriggio temporali localizzati sulle zone interne dell'Abruzzo, più asciutto su Toscana, Lazio e Marche, in serata rapido miglioramento con ampie schiarite ovunque. Al sud e sulle isole al mattino tempo stabile con sole prevalente su tutti i settori, al pomeriggio temporali a partire dalle zone interne di Campania, Molise e Basilicata con possibili sconfinamenti verso le zone occidentali, asciutto altrove, in serata e nottata tempo indeciso miglioramento con ampie schiarite, temperature minime stabili o in lieve diminuzione, massime in calo al centro nord e generalmente stazionarie al sud. Le previsioni meteo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
2: Meteo.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Axios: Bin Salman ha esortato Trump a colpire gli Houthi. È morta Emma Bonino, una vita radicale per i diritti, aveva 78 anni. Travolta e uccisa in bicicletta a Viareggio, il conducente fugge, la tragedia nella notte. Ne parleremo tra poco dopo una pausa, non andate via.
9: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione Esteri in apertura. Il principe ereditario saudita Bin Salman ha chiamato 2 volte il presidente americano Trump ieri, esortandolo a lanciare attacchi contro gli Houthi, nelle stesse ore in cui il gruppo sostenuto dall'Iran conquistava la città portuale sul Mar Rosso, lo scrive Axios citando 2 funzionari americani. Trump ha rifiutato e i funzionari hanno sottolineato che al momento l'amministrazione non programma di intervenire direttamente contro gli Houthi, ma uno di loro ha aggiunto che gli Stati Uniti forniranno a Riyadh informazioni di intelligence sugli Houthi e i dati per l'individuazione degli obiettivi. Torniamo in Italia, lutto nel mondo della politica, radicale, laica, femminista, combattente da sempre in prima linea per i diritti civili e l'Europa, in politica per mezzo secolo, Emma Bonino, è morta oggi a Roma, a 78 anni, era stata ricoverata il 7 settembre, ieri era stata trasferita in una struttura privata. Tra i primi deputati radicali con Marco Pannella, Adele Faccio e Mauro Mellini, ha dedicato la sua vita ai diritti delle donne, a cominciare dall'aborto e all'Europa. Parlamentare per più di 20 anni e 9 legislature in Italia, per quasi 20 anni e 4 legislature europee, è stata ministra degli esteri con Enrico Letta e del commercio estero della politica europea e del commercio estero e delle politiche europee con Prodi, commissaria europea dal 1995 al 1999, indicata dal governo Berlusconi, iscritta al Partito Radicale dal 1975 e poi presidente di Più Europa. È stata inoltre candidata per l'elezione a presidente della Repubblica. Economia: l'Italia ha inviato alla Commissione europea la lettera per l'avvio della procedura finalizzata all'attivazione della clausola nazionale di flessibilità prevista per gli investimenti in energia e della difesa. Lo confermano fonti del governo dopo le anticipazioni di Repubblica. Sulla lettera il ministro dell'economia Giorgetti ha svolto ieri un'informativa in Consiglio dei Ministri. Ora la cronaca: è morta nella notte a Viareggio una donna di 46 anni che è stata investita mentre era in bicicletta da un'auto pirata, un furgone di cui si sono perse le tracce. Il conducente è scappato e sono in corso le ricerche. È accaduto prima delle 3 al vecchio cavalcavia della Torre Matilde, vicino ad un distributore di benzina. All'arrivo dei soccorsi la donna era in condizioni gravissime, è morta durante il trasporto in ospedale. Rilievi di accertamenti sono in corso. Il furgone avrebbe sorpassato un'auto andando a impattare sulla vittima. Un'ultima notizia in chiusura: è morto nella tarda serata di ieri l'operaio di 34 anni precipitato da un'altezza di 9 metri mentre era al lavoro in un oleificio di via Foggia a Barletta. L'uomo originario della cittadina pugliese era arrivato in condizioni critiche al pronto soccorso dell'ospedale per poi essere trasferito ad Andria, dove è morto. Il 34enne era su un cestello accanto alla bocca di un silos quando, per cause ancora da stabilire, è precipitato nel vuoto. È tutto, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
7: Dor de Folclor. Dor de Folclor, emisiunea care se alină dorul de țară.

0: Sono le 21:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero? Torino.

0: Sono le 22 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Parla con Cosimo, un programma scritto e condotto da Cosimo Alfano.
7: Bentornati a Parlare con Cosimo, bentornati qui su Radio Torino International. Abbiamo una telefonica con un cantante che, appena vi dirò il nome, sicuramente tornati indietro di qualche anno, perché poi devo scoprire di chi si tratta. Abbiamo al telefono Andrea Febo. Ciao Andrea.
8: Ciao, ciao a tutti.
7: Però da oggi ti dobbiamo chiamare Frida Martini, il tuo nuovo nome d'arte.
8: Sì, una sorta di bipolarità.
7: Anche perché se poi voglio che mi spieghi un pochino da dove nasce questo nome d'arte, sì, e cosa ti rappresenta questo nome. Oggi parleremo del singolo che hai fatto insieme a Eddie Brocco, un ospite che avevo già avuto qui a Parla con Cosimo prima del suo Sanremo. E quindi oggi parleremo soprattutto nella prima parte di Maledette Canzoni d'Amore, cioè fa parte dell'album Maledette Canzoni d'Amore il titolo Senza di me, giusto?
8: Giustissimo.
7: Mi avevo detto, stavo sbagliando col titolo dell'album, del singolo, però è il singolo che anticipa appunto questo album.
8: Sì.
7: Che cosa racconta questo brano?
8: Senza di me, un po' come tutto l'album, racconta una sfaccettatura dell'amore. No, è una relazione che è finita e lui si fa un po' un esame di coscienza, no? Racconta questa storia per poi dire, vabbè, senza di me cosa farai, no? Cosa succederà senza di me?
7: Mm-hmm.
8: E quindi... è un po' una domanda che ci si fa quando finisce una...
7: per sapere come va a finire per l'altra persona, sì, senza di me, appunto. Come è nato invece il connubio appunto con Eddie Brocco, quindi a lavorare insieme per questo brano? Chi è stata scritta più da te, più da lui?
8: Allora guarda, con Edo è successo in un modo molto particolare. Se c'hai un minuto ti racconto un po' com'è accaduto.
7: E noi ce l'abbiamo il minuto, ci mancherebbe.
8: Allora, io giravo un po' su TikTok lo scorso anno e mi capitava spesso una canzone sua, che poi è quella che è andata fortissimo.
7: Ha spopolato.
8: Esatto, e dentro di me dicevo, mazza, però è molto, molto bella questa canzone, finalmente, no? Perché di solito su TikTok mi capitano tutte cose un po'
7: diciamo, banali,
8: un po' stupide, no? Ho detto, cazzo, finalmente una cosa che è un po' più vicina a quello che sono io, che faccio io. In agosto dell'altro anno mi chiama Fabrizio Moro, col quale io insomma
7: hai già collaborato,
8: ci collaboro tantissimo, sì, con Fabrizio, e mi dice: Andrea, perché non vieni? Io sono in Abruzzo, io stavo lì in vacanza un paio di giorni. Mm-hmm. E lui mi ha detto: faccio un concerto in Abruzzo, vienimi a trovare. Io sono andato e chi apriva il concerto di Fabrizio quella sera lì?
7: Eddie Brocco.
8: Edoardo mi guarda, sì, e mi guarda e io vedo che mi fissava. Allora ho detto: senti, ti saluto io, visto che non mi saluti te. E lui mi dice: ah, ma io sono troppo legato a Fabrizio, a quello che avete fatto insieme, ti conosco benissimo. Io ho fatto: guarda, Edoardo, anch'io ti conosco benissimo, perché mi capiti sempre su TikTok e ti volevo fare i complimenti della canzone, perché è veramente molto bella. Insomma, da quel momento lì non ci siamo più mollati.
7: E quindi avete deciso poi di collaborare insieme per questo singolo.
8: Sì, sì, io stavo... questa canzone l'avevo bene o male già quasi scritta tutta. E lui passa in studio dal produttore, che è anche il mio, e il produttore gli fa sentire un po' di canzoni mie, tra le quali c'era anche, diciamo, l'idea, la cellula di questa canzone.
7: Ok.
8: Lui si è talmente innamorato di questa cosa che mi ha chiamato e ha detto: Andrea, io voglio farla insieme a te, facciamola insieme, perché mi piace tanto. E io, molto felice di questa cosa, ho detto: io sono veramente contento, sono onorato di fare una cosa con te. E quindi è nata questa cosa, l'abbiamo vista un po' di volte, l'abbiamo, diciamo, sistemata, completata, ed è fatta uscire.
7: Ed infatti è stato così. Allora io direi andiamo a sentire la canzone, perché poi dopo voglio innanzitutto parlare un pochino dell'album che uscirà, e quindi magari se c'è qualche notizietta così da dare, se puoi darla, e poi volevo parlare anche un po' della tua carriera, perché la tua carriera come cantautore e come autore ha già qualcosa alle spalle di importante, quindi volevo parlarne un po' più approfonditamente.
9: Va bene,
7: quindi andiamo ad ascoltare Senza di me, Frida Martini insieme a Eddie Brock. Buon ascolto.

0: Massimo Alfano.
1: Siamo tornati con Frida Martini. Frida, mi viene un po' difficile, no? Chiamare un artista con questo nome, che poi alla fine deriva da Frida Kahlo e Mia Martini, perché sì, è un connubio che è stato creato da te, ma non, vorrei sapere da te perché proprio questo nome, perché queste due artiste insieme, poi perché queste due artiste femminili.
2: Allora, intanto è stata veramente una volontà così semplice per quanto mi riguarda, per come io sono caratterialmente, mettere due donne proprio per dare risalto a questa cosa, al valore della donna, no? Uh-huh. Al valore delle nostre mamme che ci hanno creato, quindi senza la donna nessuno sarebbe esistito. E poi ho voluto, diciamo, sottolineare il valore artistico di due donne importanti che hanno segnato la storia nostra, Frida Kahlo per quanto riguarda, insomma, le sue opere, e poi Mia Martini per il grande valore musicale che ha dato, che ci ha regalato.
1: Due vite anche, lasciami dire questa cosa, due vite di due donne che hanno sofferto tanto.
2: Assolutamente.
1: Assolutamente. In due modi diversi, ma che comunque veramente la loro storia personale ha lasciato un segno importante, sia per Frida che anche per Mia Martini. E quindi questa è un'altra cosa che le accomuna.
2: Sì, infatti io avevo pensato anche a questa sfaccettatura, no? Mm-hmm. Quindi un po', diciamo, questo nome d'arte vuole rappresentare un po' come fosse una rivalsa. La rivalsa per donne che hanno sofferto.
1: Che poi tutte e due forse hanno fatto più successo dopo che prima.
2: Beh, generalmente nell'arte succede questa cosa. Che dopo, quando un artista muore,
1: è un peccato, perché comunque è più bello dare importanza quando sono in vita, poi ricordarlo che è dopo, ma sarebbe stato molto più bello dare importanza a tutte e due quando erano in vita per quello che facevano.
2: Soprattutto quando comunque fanno opere d'arte che non sono banali, capito? Quindi succede questo, vengono capite sempre un po' dopo.
1: E, io volevo raccontare un pochino, no, della tua storia musicale. Tu nasci come autore, sì. Voglio nominare qualche canzone tipo Barabba, Voglio stare con te, Sabato, Superficiale per Fabrizio Moro, ma non solo quelle, ma anche Non mi avete fatto niente, che è stata scritta insieme anche a Ermal Meta, quindi voi tre avete creato questa bellissima canzone che poi vincitrice del Festival di Sanremo nel 2018.
2: Sì.
1: Altre canzoni come Magia per Eros Ramazzotti o Rivoluzione Offline per Piotta, sì. E per arrivare poi adesso a Eddie Brock. In realtà sulla cartella stampa c'è scritto, adesso invece esce con questo suo progetto cantautoriale oltre che autore, ma noi sappiamo che tu sei stato a Sanremo nel 2002 con All'Infinito e avevi fatto anche altre cose.
2: Sì.
1: Però con il tuo nome originale, appunto, Andrea Febo.
2: Sì. Beh, sì, è stato, diciamo, questo discorso di cambiare nome non è un modo per cancellare il passato, perché il passato non lo cancelli, e poi non è che ho fatto il criminale, allora voglio cancellare, ho fatto delle cose belle. Però è proprio un modo per
1: voltare pagina,
2: sì, okay. Per voltare pagina, dare un'idea musicale nuova.
1: Quindi non è una parentesi, ma è da qui in poi Frida Martini.
2: Sì, è un percorso. Okay. Un percorso.
1: E da quando tu l'hai ideato, no, questo nome d'arte nuovo, a quando invece l'hai realizzato, è passato poco tempo o ci hai lavorato un po' sopra prima di decidere di usare questo nome d'arte?
2: Allora, quando mi è venuto in mente di fare Frida Martini,

0: Martini, che mi sono un po' leggermente ispirato a Marilyn Manson, che sono due cose completamente diverse, perché Marilyn Manson ha preso da Marilyn Monroe e
1: Sì.
0: Charles Manson, insomma, a parte Marilyn Monroe, ma Charles Manson era un personaggio abbastanza complesso, però mi piaceva questa idea di fondere due nomi di due artiste e mi sono un po' ispirato a quello. Quando mi è venuto in mente Frida Martini, io già ne avevo trovati altri, però non mi convincevano. Quando ho trovato Frida Martini, immediatamente mi sono detto: è questo.
1: È
0: Questi,
1: quello giusto.
0: io mi voglio chiamare così, mi identifico molto in queste due artiste. E quindi l'ho
1: Sì,
0: subito deciso.
1: volevo andare a scovare un po' nelle curiosità. Si può sapere quali erano le altre ipotesi o meglio di no?
0: Allora, sinceramente, no, sinceramente, non le ho rimosse, non me le
1: Non
0: ricordo, me le
1: stavano
0: sono
1: bene, quindi boh,
0: scritte.
1: ok.
0: Sì, no, me le sono scritte in una nota del
1: Da qualche
0: computer, per andare a
1: parte.
0: ricercare, però sinceramente non me le ricordo proprio. Se no te l'avrei detto
1: Ah,
0: perché mi
1: figo,
0: sarebbe
1: ma ci
0: saltato in
1: mancherebbe. Era una
0: mente.
1: classica domanda che mi faceva piacere fare, ma va bene così. Volevo chiederti, è uscito l'album appunto il 29 maggio 2026, si parla appunto dell'album Maledette Canzoni d'Amore, che è appunto il tuo primo album come Frida Martini. E quante canzoni ci sono? So che tu le hai scritte la maggior parte dei testi di notte,
0: Sì,
1: tra messaggi
0: allora.
1: cancellati, tipo come leggevo qui.
0: Sì, ma sai, le canzoni. Allora, intanto le canzoni sono 11, fanno parte di questo progetto. Senza di me la canzone che c'ha più, diciamo, è quella più rappresentativa. Ma in generale, un po' tutte le canzoni io le ho scritte in circa un anno di lavoro. Ne ho scritte di più, poi abbiamo scelto queste, nello specifico. E sono bene o male la maggior parte tutte scritte di notte e a volte pezzi di messaggi, magari con una mia ex, piuttosto che il mio amico che mi raccontava un po' come era andata a finire la propria storia. Comunque girano tutto intorno
1: Addirittura
0: a.
1: leggevo sigarette spente male.
0: Sì,
1: Quindi
0: perché
1: insomma
0: poi
1: vuol
0: di
1: dire che non
0: no.
1: erano spente completamente.
0: Ma sai, no. Quando immagina questa scena, stai di notte, sono di notte sul
1: Io non fumo,
0: balcone,
1: quindi per quello faccio questa domanda.
0: te la racconto, no? Magari stavo di notte in balcone a fumare una sigaretta, mi veniva in mente questa frase, appoggiavo la sigaretta, non l'avevo neanche spenta e
1: Ah,
0: continuavo a
1: ok.
0: scrivere la canzone, quindi per quella sigaretta spenta
1: Per
0: male,
1: dire, se è spenta da solo io non l'ho
0: no?
1: mai
0: Esatto,
1: fumata. Ok.
0: proprio così, questa è un po' la scena.
1: Tipo io avevo mio zio che andava in giro con la Vespa, con la sigaretta, l'accendeva e poi alla fine non la fumava perché
0: La
1: era al
0: fumava al
1: vento, e
0: vento,
1: appunto, è tipo una cosa del genere.
0: esatto, così.
1: Parlando prima, abbiamo nominato Sanremo, no? Sanremo con la canzone All'infinito. Sono passati ben 24 anni. Eri più giovincello. Eravamo tutti più giovincelli.
0: Calcola, sì, poi calcola che io ho fatto il Festival di Sanremo, io vinsi l'Accademia di Sanremo, che era questa cosa che si faceva da perfetti sconosciuti. E io ero giovanissimo, ero un ragazzino proprio, ma il giorno prima, ti giuro, il
1: Infatti
0: giorno prima io
1: ho
0: stavo.
1: riguardato il video Sbarbatello proprio.
0: Sì, ma io il giorno prima stavo tipo in cameretta a strimpellare la chitarra, cioè non avevo avuto nessuna esperienza. Solamente che insomma, feci l'iscrizione e andò avanti così. Poi Pippo Baudo decise che io arrivai in semifinale. In semifinale arrivò lui perché era il direttore artistico di Sanremo. E mi scelse proprio lui, decise che io dovevo andare a fare il festival perché, non so, aveva trovato qualcosa che gli piaceva nella mia canzone, beh, magari
1: Ah, ho
0: anche
1: visto
0: con la
1: bene, dai.
0: semplicità. Sì, ma perché proprio io non avevo nessuna idea di cosa fosse il mondo della musica a prescindere, al di
1: Un
0: fuori della mia
1: palco del
0: cameretta,
1: genere per la prima
0: capito?
1: volta,
0: Sì, quindi per me fu un'esperienza incredibile. E da lì poi iniziò un po' tutto, poi
1: Sì.
0: insomma, in modo effettivamente di lavoro, no? Iniziò tutto da lì. Beh,
1: Invece lavorare con Fabrizio Moro, come ti trovi?
0: Fabrizio mi trovo benissimo perché ci conosciamo da quando avevamo 15 anni,
1: Ah, ok.
0: quindi sì. Quindi diciamo questa cosa con Fabrizio è nata spontaneamente ed è continuata così, non c'è mai nulla di costruito, noi ci vediamo a casa sua, prendiamo la chitarra, suoniamo, ci vengono delle idee, le buttiamo giù, lavoriamo un po' da come piccoli artigiani della musica, capito? Che è quello che ci piace.
1: È proprio quando tu hai scritto la canzone Non mi avete fatto niente, che Fabrizio Mora normalmente assolutamente ha un firmacopie qui a Torino, nel centro commerciale, ed ero presente lì io a fotografare, e quindi non so se magari c'eri anche tu, ma non penso.
0: Capire quel periodo loro, quando vinsero Sanremo, figurati, erano un giorno da parte, il giorno dopo un'altra, l'hanno fatta.
1: Però proprio coautore, sai, era anche merito tuo, no? Tra virgolette.
0: Sì, sì, però sai, io preferisco sempre che abbiamo lavorato sul brano, poi comunque l'avete cantato voi, è giusto che.
1: Sì, vabbè, quello
0: è giusto che non fate voi. Non ho mai sfruttato questo per ottenere della mia visibilità come cantante.
1: No, pensavo che sai, magari fossi venuto come insieme a loro, ma anche se non salivi sul palco.
0: No, io sono venuto a Sanremo negli ultimi 3 giorni, ma più che altro come supporto psicologico e morale.
1: Ah, ok. Senza sapere che poi vinse la canzone proprio.
0: Sì, esatto.
1: Quindi essere lì proprio mentre hai visto questa vittoria, l'hai vissuta proprio anche
0: prima. Sì, no, è stata una cosa magica, è stata una cosa fantastica. Infatti poi siamo stati insieme a festeggiare, a brindare.
1: Immagino.
0: Chi se lo aspettava? Poi dopo tutto quello che era successo, no?
1: Sì, sì.
0: Della polemica, non ce lo aspettavamo proprio.
1: Andrea, io ti ringrazio tantissimo di averci raccontato del tuo nuovo progetto, quindi Frida Martini, e del tuo nuovo album Maledette Canzoni d'Amore, e soprattutto di averci fatto sentire Senza di me, ascoltare, quindi anche stasera in replica la risentiremo, perché d'ora in poi deve passare nelle radio, giusto?
0: Io ti ringrazio di cuore di questo supporto, è stato benissimo in questa chiacchierata, grazie mille, saluto tutti gli ascoltatori.
1: Ciao a tutti e ciao Andrea, alla prossima.
0: Ciao ciao.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International. You're like-

0: È mezzanotte e due minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
0: Ma no, sarà una XL.
3: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
4: Il genio dell'asta del mobile!
3: Gli sconti volano fino al 70%!
5: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
3: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: È 1:03.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.